e basta. Salimmo del bar e lo buscavo con il guato, con il money, con la tazza. Non lo tiro, non lo guardo, ma non so perché non le dai la nata. E se non è problema, tu la bloccata. Se devo lo come un ragazzo, mi devo buscare.